Ciao ragazzi, sono Marco Bartoccioni, Bartò. Scoprite i miei nuovi brani su L678 Live and More, il programma radiofonico dedicato alle band rock emergenti.